Adesso va bene. Che punta, farà seguire il nuovo avvocato di San Paolo.